raggiunge. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle.

Che posto pazzesco che è questo, che assurdo complesso di cose, se un extraterrestre assistesse a queste schermaglie amorose, non ritornerebbe più indietro di mille anni luce o di un metro. Noi siamo gli umani e siamo i suoi strani, ci piace cacciarci nei grandi casini.

E io non riesco a stare mai fermo, e io non riesco a stare mai calmo. Questa musica che sento dentro suona sempre, non mi lascia scampo. La vita comoda non fa per noi, che siamo nati con il ritmo addosso, che abbiamo il sangue come il mare mosso e ci sciogliamo come il sale grosso. Quando qualcuno parte con la rumba vera in questo angolo di una balera, in questa vita che non è mai tardi, siamo i pastori erranti di leopardi. Guardiamo il cielo pieni di domande, come dei microbi dal cuore grande. Ci innamoriamo come dei magneti e gravitiamo come dei pianeti in una danza celeste che fa girare la testa. Sbagliati, disorientati dal giorno che ci hanno gettati su questa terra dove si consuma. La nostra vita è breve come schiuma,

ama era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.